grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: no.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 3 in punto.
1: Radio Skype. I grandi successi di

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Buongiorno, Radio Skylab è qui.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in altri.

0: scapperò.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento da Radio Skylab.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Emozioni, ricordi, emozioni, ricordi. Questo è Disco su Disco su Radio Skylab.

0: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

la vita com'è, la fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

0: an SUV.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Gli indimenticabili, il fly case prezioso di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Perfetto.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.

0: più.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:01.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Monica.
1: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.
2: Se cerchi i veri sapori di una volta, l'apoteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine 500. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica apoteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de L'Apoteca.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News. News.
5: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di tensione nel Golfo Persico mentre restano appese a un filo le trattative per una de-escalation regionale. Gli Stati Uniti attaccano l'isola di Kes, Teheran colpisce Bahrain e Kuwait. Ancora scontri in Libano, 5 morti e 48 feriti nei raid israeliani nel sud. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo. Gli attacchi avvengono all'indomani di una notte da incubo per Kiev e tutta l'Ucraina, con Mosca che continua a intensificare i raid che fanno strage di civili e allontanano la pace. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni, che parla di dichiarazioni vergognose e indegne. Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni o aree del paese. Fenomeni attesi soprattutto al nord e al centro e anche su parte del sud. Tennis, definita la prima semifinale del Roland Garros 2026 con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce dalla vittoria su Fonseca. Oggi toccherà a Triazzurri, Cobolli affronterà Ugele Sim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Il mattiniere su Radio Skylab.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Mattinieri, mattinieri. Su Radio Skylab.

le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414 Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8 e un minuto. Radio
3: Skylab. Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana. 1, 2.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:03. Radio
2: Skylab. Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. La nostra musica più bella.

0: Della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: cosa.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: cry.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: Punto di contatto
4: Skylab EOS.
5: La notizia dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Inchiesta sull'agenzia del turismo, sequestro da oltre 1.300.000 euro a tre indagati. Secondo la procura, tra il 2017 e il 2023 sarebbe stato messo in piedi un sistema di distrazione di risorse pubbliche per oltre 2.500.000. Tre gli indagati raggiunti dal nuovo provvedimento. Omicidio Bacari Saco a Taranto, il tribunale del riesame conferma il carcere per 4 minori indagati, respinte le richieste della difesa di trasferimento in comunità o domiciliari. Nuovo il 4 giugno per i due maggiorenni coinvolti. Saco fu ucciso nella Città Vecchia. Un ragazzo brillante stava per fare gli esami di terza media a Manfredonia e il dolore per Antonio, morto a 14 anni in moto. I compagni di classe lo hanno ricordato con dei fiori sul banco. Il ragazzino è morto nell'incidente avvenuto l'altra sera alla periferia del comune foggiano, mentre era in sella ad un motociclo guidato da un amico di 15 anni rimasto ferito. Fasano, rubata la Ferrari da 200.000 euro all'imprenditore Gaetani. Se non la trovano, la mia carriera è finita. L'auto è scomparsa tra giovedì e venerdì nell'area paddock della manifestazione, insieme al carrello utilizzato per il trasporto. Infarto durante una crociera, turista scozzese salvato al policlinico di Bari, qui assistenza eccellente, trasportato d'urgenza dalla nave in ospedale, l'uomo è stato sottoposto a un intervento di angioplastica, la lettera per ringraziare i medici. Mi fermo qui, ho bisogno di tirare il fiato. Pantaleo Corvino saluta il Lecce e tira le somme dopo 13 anni, non un semplice freddo comunicato, consuetudine in questi casi, ma una conferenza stampa, una novità per questo mondo, assieme al presidente del club Saverio Sticchi Damiani, per spiegare le ragioni di questo stop. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
2: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.
4: Se bastasse una

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
1: Amici sportivi, fan di Radio Skylab, a tutti un saluto da Bruno Conte, bentornati, 251esima puntata in Lecce su Skylab. Siete ancora sotto l'effetto positivo della salvezza, vero? Siete tutti felici, vero? Siete tutti proiettati al futuro, vero? Certo che lo siete, però come sapete c'è stato il fulmine, diciamo, non che fosse un fulmine a ciel sereno, perché qualcosa si era già intuita in una conferenza stampa di qualche mese fa, quando Corvino aveva detto, può darsi, aveva fatto capire che probabilmente a fine stagione avrebbe dovuto pensare al suo futuro, no? a quello di padre di famiglia, no? A quello di marito, e pensare un po' anche alla sua salute, no? Non essendo più giovanissimo. Bene, quindi conferenza stampa per dire a tutti che per il momento lui si ferma, si vuole fermare. Ha parlato Sticchi Damiani prima, il presidente, che ha detto avrei voluto farla nel 2028 a giugno, quando sarebbe scaduto il suo contratto, ha detto Sticchi Damiani, e invece devo farla 2 anni prima, a giugno del 2026. È stato un percorso straordinario, 6 anni passati insieme, risultati sportivi ed economici al tempo stesso, promozione, 4 salvezze consecutive, battuti tanti record, insomma. Però al di là di questo, ha detto Sticchi Damiani, comprendo ed è legittima la sua decisione, è stanco e vi confesso, ha detto il presidente del Lecce, che lui non si è mai risparmiato. In questi 6 anni abbiamo lavorato fianco a fianco e non neanche una volta l'ho visto tirarsi indietro, risparmiarsi, ha sempre dato tutto per il Lecce. Devo dire, ha concluso Sticchi Damiani, che ho fatto di tutto assieme agli altri dirigenti per convincerlo a ripensarci, ma capisco che in questo momento legittimamente la sua decisione va rispettata. Ovviamente, ha detto il presidente, il Lecce ora va avanti e quindi dovremo procedere a decidere sul nuovo direttore sportivo e poi affrontare la questione allenatore, insomma, sottintesa, anche se Di Francesco, come sapete, ha un altro anno di contratto che è scattato in automatico in virtù della salvezza delle Lecce. Questo è il presidente Sticchi Damiani. E poi ha parlato Corvino, una conferenza di Corvino durata più di un'ora, una conferenza fiume la potremmo definire, perché doveva dire tante cose. Vi riassumo un pochino quello che ha detto, e lui ha detto non è facile spiegare il motivo per cui siamo qui, visibilmente emozionato, dopo 13 anni di amore per il Lecce, 13 anni divisi tra la gestione Semeraro e la gestione Sticchi Damiani. Ecco, dopo 13 anni ha detto davvero è molto difficile essere qui per l'argomento di questa conferenza stampa. Devo dire che era il mio sogno fare questo lavoro. I sogni vanno coltivati e bisogna avere anche la capacità di rialzarsi dopo le cadute e mai esaltarsi quando ci sono momenti positivi. Non cambiate frequenza, perché tra pochissimo ritorniamo e vi racconterò fino alla fine quello che ha detto Corvino. A tra poco.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte e Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
1: Rieccoci amici, sempre Bruno Conte ai microfoni della vostra radio preferita, Radio Skylab. Allora, questa è la puntata numero 251, vi stavo parlando della conferenza importantissima che c'è stata per il presidente Sticchi Damiani e per Pantaleo Corvino, che ha annunciato pubblicamente, in maniera ufficiale, che si ferma e quindi da oggi non è più il direttore sportivo del Lecce. E vi abbiamo detto, vi ho raccontato quello che ha detto il presidente e ho iniziato a descrivervi quello che ha detto Corvino, molto emozionato, e quindi continuiamo nella conferenza a descrivere la conferenza di Corvino. Ha detto: lascio per il momento perché non sono più nelle condizioni, caro presidente, non sono nelle condizioni di dare qualcosa al Lecce, non ho più l'energia e la forza. Corvino ha 75 anni, lo voglio ricordare, non ho più energia e la forza per essere, come dire, alla pace in questo momento per il Lecce. Arriva un momento nella vita, ha detto Corvino, in cui bisogna fermare la corsa, bisogna fermarla perché altrimenti anche la passione che continuo ad avere e che probabilmente mi rimetterà in moto magari tra qualche tempo, ecco, ha fatto capire che non è un addio definitivo al mondo del calcio il suo, perché ha detto: ho comunque questa passione enorme che probabilmente mi rimetterà in moto, perché mi ritengo un cavallo di razza e i cavalli di razza muoiono sul campo. Questa frase l'aveva già detta qualche tempo fa, quindi ha fatto capire che non è un addio definitivo, ma è uno stop, una pausa che legittimamente lui si prende per vari motivi. Ha detto appunto: arriva un momento della vita in cui bisogna fermare la corsa, lascio, ecco importante questa frase, lascio il Lecce tra i club più in salute d'Europa. Ecco, pensate a questa frase, il Lecce è una delle società, uno dei club in miglior salute finanziaria in Europa, pensate un po'. E quindi saluto, ha detto, tutti i tifosi del Lecce, so quanto tutto il Salento è legato a questa squadra e mi rendo conto che spesso i tifosi del Lecce soffrono, hanno paura, come dire, degli insuccessi, di eventuali retrocessioni, però insomma abbiamo cercato di fare il meglio e siamo stati premiati decisamente per quello che finora abbiamo fatto. Poi ha fatto una battuta importante, ha detto: con il presidente potevamo andare alla NASA, ma abbiamo preferito fare gli artigiani. Questa frase insomma faceva capire che sia lui che Sticchi Damiani avrebbero potuto, come dire, come dirigenti calcistici, essere in testa e gestire società anche più famose del Lecce. Insomma, la frase era faceva capire questo, ma hanno voluto artigianalmente creare, lavorando in maniera artigianale come si faceva una volta, creare questi quattro miracoli consecutivi che sono le quattro salvezze del Lecce. E poi ha detto un'altra frase importante, ha detto, lo dico ai miei sostenitori, a chi mi ha sempre

0: apprezzato, e anche a chi mi ha, a chi non mi può tanto vedere, lo dico a chi sono antipatico, a chi mi ha criticato, ecco, lo dico a tutti, e questa frase è importante, ha detto: ho fatto ciò che si poteva fare. Perché è facile fare, voleva dire, quando ci sono delle finanze illimitate, no? Come tante società, la maggior parte delle società che militano in Serie A. Io ho fatto quello che si poteva fare. E questa frase credo che sia la sintesi, no? Di tutto. Mi auguro, ha concluso, che il Lecce rimanga in Serie A nel tempo. Ecco, questa è la frase finale. E adesso, amici, il dopo Corvino è iniziato, perché il presidente Sticchi Damiani ha detto il Lecce deve andare avanti, va avanti, quindi la prima scelta sarà il direttore sportivo, poi bisognerà chiarire la situazione con Di Francesco, che ha un altro anno di contratto scattato automaticamente per la salvezza, e i nomi come direttore sportivo sono questi: uno è Trinchiera, che è discepolo di Corvino e potrebbe essere lui a dare un continuum alla storia. Poi c'è Lovisa della Juve Stabia, poi c'è Polito del Catanzaro, ex del Bari, poi c'è Massara, ex del Milan ed ex della Roma, come sapete, e poi si è fatto anche il nome di Angelozzi del Cagliari, che pare abbia lasciato il Cagliari e che è stato, come sapete, direttore sportivo del Lecce con Semeraro, con la famiglia Semeraro. È invece stato smentito il nome di Sogliano, perché il Verona lo sta confermando come direttore sportivo. Sogliano è molto bravo, ma a Verona è un idolo e dei tifosi oltre che della società, e quindi, malgrado la retrocessione in Serie B del Verona, Sogliano rimane a Verona. Quindi i nomi sono Trinchiera, Lovisa, Polito, Massara e Angelozzi. Tra questi nomi dovrebbe esserci il nuovo direttore sportivo del Lecce. Bruno Conte vi ringrazia per questa puntata di Lecce su Skylab, la numero 251. Vi do appuntamento alla prossima, seguiremo tutti gli aggiornamenti di un'estate che si preannuncia davvero infuocata. Grazie amici.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
3: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

maneggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Partiamo da Pantaleo Corvino. La pesante eredità di Corvino lascia un club in salute come pochi altri in Europa. In una conferenza stampa il direttore dell'area tecnica ha ufficializzato la scelta di fermarsi prima della scadenza fissata al 2028. Accanto a lui il presidente Saverio Sticchi Damiani, chiamato ora a gestire un passaggio particolarmente delicato. Per la cronaca, auto rubate, riciclate, rivendute in tutta Italia, in quattro finiscono agli arresti. Inchiesta della procura di Brindisi su una presunta organizzazione attiva anche nel Tarantino e nelle Cese, specializzate nella falsificazione dei documenti e nella successiva cessione a ignari acquirenti. Ai domiciliari un 37enne di Nardò, Pierluigi Calignano, che avrebbe messo a disposizione il conto corrente per incassare i proventi, intestando fittiziamente le vetture taroccate, usati in un caso persino i dati dell'ignaro deputato Saverio Congedo. Doppio colpo in centro nel supermercato e nel negozio di abbigliamento, inseguiti arrestati, gli episodi nel cuore commerciale della città. Un 35enne e un 26enne sono stati tallonati e bloccati dagli agenti della sezione volanti della questura, sono accusati di diversi reati. Inchiesta Core, il paradiso del carcere, una promozione che fa curriculum delle carte sul clan Gadadiello, emerge la spavalderia degli indagati. Detenzioni vissuta come vanto, stipendi garantiti dal fondo cassa comune e trattamento di rispetto per i nuovi arrivati nel penitenziario di Lecce. Mazzette dalla Camorra, chiesti 6 anni e mezzo per l'assessore Andrea Guido. Battute finali nel processo sul clan Moccia. Tra gli imputati c'è il politico leccese che è accusato di aver agevolato gli affari del sodalizio interessato alla raccolta dell'olio di origine alimentare esausto. Si è sempre proclamato innocente. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana. Stare con

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: scrivere una foto.
1: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

0: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Originally, what's up my name? Whatever in the MC, sì,
2: J-Ax, quando vedi che sei solo a sto mondo.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sono le 11 in punto.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi

0: Hai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Radio Skylab, ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: Natale. A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

dai grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Radio Skylab.

0: 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab EOS.
4: La notizia dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Inchiesta sull'agenzia del turismo, sequestro da oltre 1.300.000 euro a 3 indagati. Secondo la procura, tra il 2017 e il 2023 sarebbe stato messo in piedi un sistema di distrazione di risorse pubbliche per oltre 2.500.000. Tre gli indagati raggiunti dal nuovo provvedimento. Omicidio Bacari Saco a Taranto, il tribunale del riesame conferma il carcere per 4 minori indagati, respinte le richieste della difesa di trasferimento in comunità o domiciliari. Nuovo di il 4 giugno per i due maggiorenni coinvolti. Saco fu ucciso nella Città Vecchia. Un ragazzo brillante stava per fare gli esami di terza media a Manfredonia e il dolore per Antonio, morto a 14 anni in moto. I compagni di classe lo hanno ricordato con dei fiori sul banco. Il ragazzino è morto nell'incidente avvenuto l'altra sera alla periferia del comune foggiano, mentre era in sella ad un motociclo guidato da un amico di 15 anni rimasto ferito. Fasano, rubata la Ferrari da 200.000 euro all'imprenditore Gaetani. Se non la trovano, la mia carriera è finita. L'auto è scomparsa tra giovedì e venerdì nell'area paddock della manifestazione insieme al carrello utilizzato per il trasporto. Infarto durante una crociera, turista scozzese salvato al policlinico di Bari, qui assistenza eccellente. Trasportato d'urgenza dalla nave in ospedale, l'uomo è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. La lettera per ringraziare i medici. Mi fermo qui, ho bisogno di tirare il fiato. Pantaleo Corvino saluta il Lecce e tira le somme dopo 13 anni. Non un semplice e freddo comunicato, consuetudine in questi casi, ma una conferenza stampa, una novità per questo mondo, assieme al presidente del club Saverio Sticchi Damiani, per spiegare le ragioni di questo stop. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana. 1, 2, 3.

0: esplode!
1: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
3: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, più la senti, più

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Dici che

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Partiamo da Pantaleo Corvino. La pesante eredità di Corvino lascia un club in salute come pochi altri in Europa. In una conferenza stampa il direttore dell'area tecnica ha ufficializzato la scelta di fermarsi prima della scadenza fissata al 2028. Accanto a lui il presidente Saverio Sticchi Damiani, chiamato ora a gestire un passaggio particolarmente delicato. Per la cronaca, auto rubate, riciclate e rivendute in tutta Italia, in quattro finiscono agli arresti. Inchiesta della procura di Brindisi su una presunta organizzazione attiva anche nel Tarantino e nelle Cese, specializzate nella falsificazione dei documenti e nella successiva cessione a ignari acquirenti. Ai domiciliari un 37enne di Nardò, Pierluigi Calignano, che avrebbe messo a disposizione il conto corrente per incassare i proventi, intestando fittiziamente le vetture taroccate, usati in un caso persino i dati dell'ignaro deputato Saverio Congedo. Doppio colpo in centro nel supermercato e nel negozio di abbigliamento, inseguiti e arrestati, gli episodi nel cuore commerciale della città. Un 35enne e un 26enne sono stati tallonati e bloccati dagli agenti della sezione volanti della questura, sono accusati di diversi reati. Inchiesta Core, il paradiso del carcere, una promozione che fa curriculum dalle carte sul clan Gadadiello, emerge la spavalderia degli indagati, detenzioni vissuta come vanto, stipendi garantiti dal fondo cassa comune e trattamento di rispetto per i nuovi arrivati nel penitenziario di Lecce. Mazzette dalla camorra, chiesti 6 anni e mezzo per l'assessore Andrea Guido, battute finali nel processo sul clan Moccia. Tra gli imputati c'è il politico leccese che è accusato di aver agevolato gli affari del sodalizio interessato alla raccolta dell'olio di origine alimentare esausto. Si è sempre proclamato innocente. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Skylab, più la senti, più ti piace.
6: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo l'amore.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
0: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio
0: Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: L'ho beccata in discoteca.

0: bruciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skylab.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: La notizia dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Inchiesta sull'agenzia del turismo, sequestro da oltre 1.300.000 euro a tre indagati. Secondo la procura, tra il 2017 e il 2023 sarebbe stato messo in piedi un sistema di distrazione di risorse pubbliche per oltre 2.500.000. Tre gli indagati raggiunti dal nuovo provvedimento. Omicidio Bacarisaco a Taranto, il tribunale del riesame conferma il carcere per 4 minori indagati, respinte le richieste della difesa di trasferimento in comunità o domiciliari. Nuovo udienza il 4 giugno per i due maggiorenni coinvolti. Sacco fu ucciso nella Città Vecchia. Un ragazzo brillante stava per fare gli esami di terza media a Manfredonia e il dolore per Antonio, morto a 14 anni in moto. I compagni di classe lo hanno ricordato con dei fiori sul banco. Il ragazzino è morto nell'incidente avvenuto l'altra sera alla periferia del comune foggiano mentre era in sella ad un motociclo guidato da un amico di 15 anni rimasto ferito. Fasano, rubata la Ferrari da 200.000 euro all'imprenditore Gaetani. Se non la trovano, la mia carriera è finita. L'auto è scomparsa tra giovedì e venerdì nell'area paddock della manifestazione insieme al carrello utilizzato per il trasporto. Infarto durante una crociera, turista scozzese salvato al policlinico di Bari, qui assistenza eccellente, trasportato d'urgenza dalla nave in ospedale, l'uomo è stato sottoposto a un intervento di angioplastica, la lettera per ringraziare i medici. Mi fermo qui, ho bisogno di tirare il fiato, Pantaleo Corvino saluta il Lecce e tira le somme dopo 13 anni, non un semplice e freddo comunicato, consuetudine in questi casi, ma una conferenza stampa, una novità per questo mondo, assieme al presidente del club Saverio Sticchi Damiani, per spiegare le ragioni di questo stop. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana. Stare con

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: domenica.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Buon pomeriggio, sono le 15 in punto.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Se proprio vi scappa, 328-55-92714, segnalate la canzone del pomeriggio che vi metterebbe a posto le ore che ci separano da qui al venerdì, ma non sentite nell'aria il profumo del weekend, dai.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: meravigliosa Who's That Girl? Madonna, 15:20. Buon giovedì pomeriggio, il 4 di giugno. Tra poco daremo anche un'occhiata per capire che giornata mondiale è oggi. Lo so, sarebbe buona abitudine farlo proprio all'inizio, inizio, ma insomma sapete che il tempo, il è quel che è. Allora, un po' di buoni consigli e torniamo, state lì.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

di Noemi, 15:25, buon pomeriggio. Allora, giornata internazionale istituita dall'ONU nel 1982, celebrata ogni anno il 4 giugno per ricordare che ancor più oggi i minori non sono le vittime collaterali d'ogni guerra, d'ogni scontro e d'ogni situazione. Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. È la giornata mondiale di oggi. Allora, tra poco l'informazione, ma intanto

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il disco rilancio.

0: Punto di contatto. Skylab News. News.
1: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Partiamo da Pantaleo Corvino. La pesante eredità di Corvino lascia un club in salute come pochi altri in Europa. In una conferenza stampa il direttore dell'area tecnica ha ufficializzato la scelta di fermarsi prima della scadenza fissata al 2028. Accanto a lui il presidente Saverio Sticchi Damiani, chiamato ora a gestire un passaggio particolarmente delicato. Per la cronaca, auto rubate, riciclate, rivendute in tutta Italia, in quattro finiscono agli arresti. Inchiesta della Procura di Brindisi su una presunta organizzazione attiva anche nel Tarantino e nelle Cese, specializzata nella falsificazione dei documenti e nella successiva cessione a ignari acquirenti. Ai domiciliari un 37enne di Nardò, Pierluigi Calignano, che avrebbe messo a disposizione il conto corrente per incassare i proventi, intestando fittiziamente le vetture taroccate, usati in un caso persino i dati dell'ignaro deputato Saverio Congedo. Doppio colpo in centro nel supermercato e nel negozio di abbigliamento, inseguiti e arrestati, gli episodi nel cuore commerciale della città. Un 35enne e un 26enne sono stati tallonati e bloccati dagli agenti della sezione volanti della questura, sono accusati di diversi reati. Inchiesta Core, il paradiso del carcere, una promozione che fa curriculum dalle carte sul clan Gadadiello, emerge la spavalderia degli indagati. Detenzioni vissuta come vanto, stipendi garantiti dal fondo cassa comune e trattamento di rispetto per i nuovi arrivati nel penitenziario di Lecce. Mazzette dalla Camorra, chiesti 6 anni e mezzo per l'assessore Andrea Guido, battute finali nel processo sul clan Moccia. Tra gli imputati c'è il politico leccese che è accusato di aver agevolato gli affari del sodalizio interessato alla raccolta dell'olio di origine alimentare esausto. Si è sempre proclamato innocente. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
4: 328 55 92 714.

0: Maria Antonietta e Colombre. 39 minuti dopo le 3 del pomeriggio, buon giovedì. Come va? Gira tutto bene? Tutto a posto? Già in clima weekend? Occhio che c'è una fastidiosa, come dire, una fastidiosa influenza in giro, strana. Tipo mal di gola, un po' di febbricina, insomma stomaco chiuso, non si sentono più i sapori, queste sono le cose che si manifestano.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 806 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

That's the way I like it, Kissy and Sunshine Band. 50 anni di grandi successi che riempiono il cuore, che riportano le memorie a momenti straordinari della nostra vita, bellissimi. Ma dobbiamo anche ricordare qualcosa di molto più recente. Per esempio, se dico estate, evidentemente torna alla memoria lei.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio
1: Skylab. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

È come il nero, sta bene su tutto, sta assolutamente bene su tutto. Bruno Mars a 8 minuti dalle 4 del pomeriggio di giovedì 4 giugno 2026.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Chiamata Sola in the Night, Elisa e Tommaso Paradiso, fit per questa altra genialata di qualche tempo fa di Takagi e Ketra. Oh, boh, sono già 3 minuti dopo le 4 di pomeriggio. Radio Skyline.
1: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della street band. Sabato 13, la sagra di lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Lorenzo Giovanotti con il featuring di Alfa. Allora, di lei dicono che, vabbè, insomma, è noto che è un'artista pluripremiata, che è un'artista coraggiosa, che incanta i palcoscenici di tutto il mondo da più di 40 anni, ha una voce inconfondibile, un carisma e un talento straordinario e torna in Italia. Didi Bridgewater sarà a Bergamo Jazz Estate, Lazzaretto, sabato 18 luglio. Qui la sentiamo con Into My Soul, Gaben, nel pomeriggio di Skylab.

0: sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Lucio Battisti, nessun dolore, 16:25, buon pomeriggio da Mauro Lupo in diretta su Skylab. In FM, DAB, streaming, app, la skill di Alexia, ma dovete chiedere ad Alexia, Radio Skylab Classic, se no vi apre la qualunque. Dunque, nonostante ci sia una sorta di ragione logica all'insuccesso di Image di Lucio Battisti, no? La versione inglese di gran parte dei suoi successi, io a distanza di tantissimi anni non me ne capacito ancora, perché personalmente ho sempre pensato che fosse un album straordinario. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: In Italia esiste una curiosa forma di patriottismo ferroviario. Più il treno arriva lentamente, più qualcuno si sente in dovere di ringraziare. Basta inaugurare una corsa leggermente meno disastrosa del previsto e subito partono celebrazioni, dichiarazioni solenni, fotografie sorridenti davanti ai binari. Una festa grande, quasi commovente, per avere nel 2026 ciò che altrove viene considerato archeologia dei trasporti. Da Milano a Napoli si attraversa mezzo paese in poco più di 4 ore. Da Napoli a Lecce, appena 400 chilometri, servono invece 5 ore. Una specie di viaggio sentimentale nell'Italia lenta, dove il tempo pare fermarsi appena si supera una certa latitudine. Il punto davvero straordinario riguarda l'entusiasmo con cui tutto questo viene accolto. Nel resto d'Europa un collegamento efficiente rappresenta la base minima della civiltà contemporanea. Qui diventa una concessione feudale da celebrare con gratitudine. Il Mezzogiorno continua a essere raccontato come terra dalle immense potenzialità, formula elegante, utile soprattutto a spiegare perché quelle potenzialità debbano restare eternamente tali, potenziali appunto, mai compiute. Le infrastrutture seguono la stessa filosofia delle promesse elettorali, abbondano nei rendering, rallentano nella realtà. Al nord i treni servono a produrre sviluppo, al sud sembrano pensati per contemplare il paesaggio, possibilmente con coincidenza persa e aria condizionata guasta. La vera sconfitta però vive nell'abitudine, nell'idea che 5 ore per percorrere 400 chilometri rappresentino quasi un privilegio, nell'applaudire le briciole fino a trasformarle in banchetto. E allora il problema smette perfino di essere ferroviario, diventa antropologico. Un paese che convince una parte dei suoi cittadini ad accontentarsi della lentezza ha già trovato il modo perfetto per lasciarli indietro. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza, Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

The End of the Street, Elton John. 16:35, buon giovedì. Preparatevi per il weekend che ormai è qui, eh? Adesso Clara.

0: Insomma, ho letto un po' di notizie che riguardano i momenti vissuti privati, assolutamente privati, e tali dovrebbero restare vissuti da Sangio. Insomma, pare tutto superato al momento, siamo veramente molto molto felici per lui. Allora, le ragazze Clara Fit, appunto, di Sangio, alle 17.30 nell'appuntamento con lo Zero Noia di Max Battaglia, Don Piero Nestola, il presidente del Comitato Festa, e ovviamente Claudio Pellegrino, che molti nostri ascoltatori ricordano e conoscono bene, saranno qui per parlare della festa che avrà il suo culmine il 13 di giugno, sabato 13 di giugno, festa del Sacro Cuore di Gesù a Galatone. Non so perché mi viene in addo, Claudio, Galatone. Comunque, insomma, dalle 17.30 ne parlerete, ne ascolterete un bel po' di notizie. Poi, insomma, avrò particolarmente poco prima di andare via il piacere di risalutare Don Piero Nespola, che è un don assolutamente straordinario. Rivedere Claudio, che è un amico con la maiuscola, rivedere anche il presidente del comitato, che è una persona che tengo tra le mie conoscenze più care. Dalle 17.30 qui in diretta su Skylab per parlare della festa del Sacro Cuore di Gesù, 13 giugno a Galatone, seratone con Nostalgia 90.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

Questa arriva piano piano, secondo giustamente verci piano. A me devo confessarvi, sapete che vi racconto veramente la qualunque, perché proprio siamo in famiglia qui. All'inizio ho detto insomma dai, poi invece man mano che passavano i giorni mi entrava dentro sempre di più. Devo dire che oggi è tra le canzoni, tra le 15, facciamo perché 10 sono un pochine, 15 canzoni che ascolto sempre molto molto volentieri. Allora, sono uscite delle cose sui social che mi riguardano. No, ma che di cronaca, ma siete pazzi, ma no. Beh, insomma, voglio qualche video, qualche foto, insomma. E qualcuno mi ha fatto notare che sono tornato ad ingrassare un pelino, come se non me ne fossi accorto. Ma ragazzi, è chiaro che me ne sono accorto. Ho provato con lo stress. Di solito dicono che lo stress faccia in qualche modo dimagrire, perché si mangia meno, si dorme poco, quindi stressi giustamente il fisico, quindi ti porta a dimagrire un po'. Mica vero, assolutamente. Ho provato a stare rilassato, peggio mi sento. Quindi a questo punto l'unica cosa che mi viene in mente, che potrei, ho anche provato a, io non mangio tantissimo, adesso lo dico a beneficio di chi non mi conosce, perché quelli che mi conoscono bene sanno che non mangio tantissimissimo, mangio il giusto secondo me. Ho provato davvero anche qualche dieta, pseudo dieta, per cercare appunto di perdere, ma non tanti, quei 6-7 kg almeno, che credo siano quelli in più. Alla fine una soluzione l'ho trovata, la quadra c'è sempre e non rimane null'altro da fare, l'isola dei famosi, è l'unica soluzione, l'isola dei famosi, vai lì e dimagrisci.

26, Malika Ayane, Animali Notturni. Mancano 7 minuti alle 5, noi ci fermiamo qui. Questa è l'ultima canzone che va a chiudere i 120 minuti insieme a Mauro Lupo. Tra poco Max Battaglia, Zero Noia, con degli ospiti. Oggi c'è Don Piero Nestola, il presidente del comitato Festa Sacro Cuore di Gesù, Claudio Pellegrino, che molti nostri ascoltatori evidentemente conoscono perché ha trasmesso per un po' di tempo qui da noi. Noi ci ritroviamo domani tra le 15 e le 17 per l'ultimo appuntamento di settimana, e poi forse sabato ci vediamo. Magari io vorrei rilassarmi. Mi consigliate a proposito una spiaggia, un posto dove andare per stare tranquillo un paio d'ore, bastano un paio d'ore, c'è proprio per staccare da tutto, tipo telefoni a casa, auto a casa, tutto, c'è proprio staccarsi dal mondo. Avrei bisogno adesso di 2 ore di questa roba qui e conto di farlo sabato. Lo zio Mauro vi vuole bene, non dimenticatelo, ma se vi va domani alle 15 saremo ancora qui. Intanto Mick Hucknall dei Simple Red.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Va ora in onda Zero Noia, perché non ci sono scuse per essere annoiati. Ecco a voi Max Battaglia in Zero Noia.
1: Ebbene sì, buon pomeriggio. Siamo in diretta qui su Radio Skylab. Questo è lo Zero Noia. Sarò con voi fino alle 19. Quindi mi raccomando, il numero di telefono già lo avete memorizzato davvero in tanti, ma io ve lo ripeto: il 328 55 92 714. E se non lo avete ancora fatto, comunque io ve lo ripeterò sempre durante la puntata. Oggi una puntata particolare, perché alle 17:30 avremo qui degli ospiti. Avremo anzi un ospite particolare, Don Piero Nestola, della parrocchia di Galatone e del Sacro Cuore, che ci parlerà un po' della festa che si svolgerà il 13 di giugno, e quindi parlerà un po' di tutto quello che sarà il programma. Ma attenzione, noi partiamo subito alla grande, e mi raccomando, le vostre dediche, le vostre richieste, se volete anche dei semplici saluti.

Negramaro, estate qui su Radio Skylab, questo è lo 09. Vi ricordo che per interagire con noi dovete fare solo un numero: 328 55 92 714. Memorizzatelo se non lo avete ancora fatto e mandateci tutti i vostri messaggi. Bene, raccontateci un po' cosa avete fatto di bello in questo lungo ponte del 2 di giugno. Tante le iniziative, tanta gente, chi ha scelto la campagna, chi ha scelto il mare soprattutto, e qui nel Salento tante le belle iniziative. E a proposito di questo, noi tra pochissimo alle 17:30 parleremo di un evento che si terrà il 13 di giugno e conosceremo un personaggio particolare, sì, un parroco di una parrocchia di Galatone, Don Piero Nestola, che ci racconterà innanzitutto della festa, ma poi ci racconterà anche qualcosina di lui, molto simpatico direi. Noi andiamo avanti con il nostro programma, questo è lo Zero Noia, fino alle 19 ci sarò io. Mandateci i vostri messaggi al 328 55 92 714.

Beh, io direi che il caldo è arrivato, è arrivato, perché si sente, si vede, le belle giornate ci sono. Tanti di voi già stanno correndo ai ripari, perché io vi vedo che siete lì a modellarvi un po', a modellare il vostro fisico in attesa delle belle giornate al mare, perché no, prova costume già fatto da parte di qualcuno. Quando si parla di radio mi viene in mente sempre un bel brano, uno di quelli belli, e mi viene in mente un gruppo, mi vengono in mente i Pooh. Un brano datato ma sempre bello e sempre attuale. In diretta nel vento, qui sullo Zero Noia, ci sono i Pooh.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335 74 85 569 o 335 74 85

0: metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Tutti i martedì e i giovedì
3: si può fare
2: Zero Noia con Max Battaglia.

Italia Starter Pack. J Ax, perché noi? Allora, noi andiamo ancora avanti perché il prossimo brano, Fulminacci, Sotto Costo. In attesa, insomma, di una bella intervista, ci godiamo questa canzone.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Escalation di violenza in pieno centro, 63enne presa a pugni e rapinata da due ragazzi. L'aggressione nei pressi del nuovo parcheggio Liberty. La vittima ha tentato di difendersi ed è stata colpita ripetutamente al volto dei due malviventi. Provvidenziale l'intervento dei passanti. Pericoloso salto di qualità delle baby gang della Movida. Un quindicenne derubato è costretto a strisciare in centro. I bulli lo riprendono con lo smartphone. L'episodio si è verificato lo scorso 2 giugno nel centro di Taurisano. Il branco avrebbe rubato 5 euro e una torcia alla vittima, poi l'umiliazione. Gli agenti del commissariato locale stanno analizzando i video delle telecamere per identificare aggressori ed eventuali testimoni. Frode sul gasolio agricolo tra il Basso Salento e il Brindisino, 13 indagati. Chiusa l'inchiesta della Procura di Lecce, che ha delineato un presunto sistema illecito basato su serre fantasma e documentazione artefatta per ottenere carburante e tassazione agevolata. 100 ettari di pannelli nel cuore rurale del Salento, i comuni non restino fermi dopo il via libera al nuovo impianto, ricadente su 117 ettari catastali tra Corigliano d'Otranto e paesi limitrofi. 4 associazioni chiedono consigli comunali urgenti e la presentazione di un ricorso al TAR. La costringeva a sniffare coca per allontanarla dai figli, condannato l'ex marito. Si è chiuso il processo guarito abbreviato per un 49enne, inflitti 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti, assolto dal reato di estorsione. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Ebbene, siamo di nuovo in diretta, 17:33 minuti puntualissimi, solo 3 minuti fuori tempo. Però, come promesso, noi oggi abbiamo un'intervista particolare e eccezionalmente in studio abbiamo un nostro ex, il nostro Claudio Pellegrino. Ciao Claudio.
7: Ciao Max, grazie.
6: Ci sei, vero? Ci sei. Ok, in Italia, perfetto.
7: Grazie a Skylab per questo momento. Insomma, io oltre ad essere speaker di radio faccio anche parte del comitato festa del Sacro Cuore di Gesù di Galata.
6: Sì, sì, si sente poco, non so se magari ti puoi spostare qui Claudio, almeno sì, perché si sta sentendo poco. Ecco qua, perfetto, perfetto.
7: Adesso mi senti?
6: Eccola, che bella voce, bella squillante.
7: Allora dicevo, io oltre a essere uno speaker faccio parte anche del comitato festa Sacro Cuore di Galata.
6: Sì,
7: no?
6: Perfetto.
7: E quindi quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo organizzato questa festa.
6: Sì.
7: E mi piaceva, insomma, ne ho parlato con Benny e con tutti quanti gli amici qui di Skylab.
6: Certo.
7: Mi piaceva far sapere a tutti gli ascoltatori quello che è la nostra festa, quello che sono sia gli aspetti religiosi che quelli,
6: certo,
7: civili della nostra festa. Quest'anno mi hanno onorato della carica di vicepresidente, ma io mi sono portato il presidente Paolo Filoni e il nostro grande parroco Don Piero Nestola. Quindi io a questo punto non faccio altro che lasciare la parola a loro, che vi spiegheranno, lo so anch'io, ma ve lo faccio spiegare da loro, quello che succederà da domani fino al 13 di giugno a Galatone.
6: Quindi...
7: sì, perché abbiamo il settenario, Max, quindi
6: certo,
7: iniziamo,
6: certo,
7: diciamo che abbiamo già iniziato il 31 con una piccola cosa, però insomma tutto questo periodo ci saranno cose organizzate dalla parrocchia, dal comitato, che ci porteranno poi alla fine, al 13, alla giornata finale della festa. Ma passo la parola a Don Piero, che inizierà a raccontarvi quanto riguarda la parte religiosa della nostra festa.
6: Perfetto, allora sentiamo la voce di Don Piero Nestola.
8: Ecco, ecco, buonasera, buonasera a tutti. È sempre un piacere innanzitutto stare qui e condividere con voi questi tratti, questi momenti così importanti e così significativi. Dopo un anno ritorniamo a Skylab con molto piacere in questi studi che già l'anno scorso ci hanno tanto portato fortuna.
6: Piacere nostro.
8: E quindi con grande piacere torniamo per parlare non di noi, ma per parlare di un evento che sta diventando sempre di più un evento significativo per tutta la realtà, per tutta la città di Galatone, come del resto ci impegniamo a fare. Però delle piccole diciamo correzioni dobbiamo portarle sul nostro amico
6: Claudio,
8: perché lui ha detto, oltre ad essere speaker della radio, sono anche membro, invertiamo, innanzitutto è membro del comitato,
6: prima di tutto, prima di tutto.
8: E poi qualche volta si dedica anche ancora oggi e noi cogliamo, valorizziamo i suoi talenti per promuovere anche la festa attraverso questi canali radiofonici così significativi e importanti. Domani, questa è la prima cosa da correggere, la seconda cosa da correggere,
6: sì.
8: Una, cercato di raddrizzare lui il tiro dicendo che un piccolo evento già c'è stato, in effetti c'è stato già domenica scorsa il primo,
6: tipo,
8: perché il primo è stato una commedia Invernacolo che è esilarante, presentata con un livello, ecco, non, a me piace sempre dire non amatoriale, ma un livello amatoriale alto da parte del gruppo dei giovani, dei giovanissimi della parrocchia, che hanno anche un'identità proprio di gruppo, i giullari di Dio, e che per quanto che ci fanno capire come Dio sorride, ecco, ci presenta sempre il volto bello di questo Dio che ci fa trascorrere dei tempi allegri, sereni, distensivi. E domenica scorsa è stato veramente lì al Teatro Comunale di Galatone, un momento veramente importante, molto bello, significativo.
6: Fu tra l'altro Invernacolo, anche quindi nel nostro dialetto, quindi bello.
8: Poi il vernacolo, sai, quelle lingue che non hanno bisogno di traduzione, perché si comprendono nell'essenza, si comprendono. Ecco. E poi l'altra cosa da correggere è che la festa non finisce il 13, ma finirà il 14, perché il 14 ci sarà poi il momento di ringraziamento, insomma, di momento in cui possiamo dirci grazie. Che
7: ma
8: stai
7: io
8: dicendo,
7: quello che... appunto pensavo che lo completavi tu, Don.
8: Non mi sono permesso. No, perché qualcuno dice no, adesso non so cosa dire, invece si è difeso bene. Perché il 14 poi ci sarà la parte conclusiva dove, come giusto che sia, bisogna poi esprimere sempre la gratitudine, no, di tutto quello che si realizza. Lo faremo poi con la presenza anche del vescovo in mezzo a noi. Ecco, cosa dire? Presento brevemente l'identità religiosa della festa, perché per ovvi motivi, per diritti di tonaca, mi tocca fare questo. Ecco, noi iniziamo già domani sera con questo settenario, sette giorni in preparazione. Però ecco, non vogliamo soltanto che il settenario sia, come dire, un'esperienza soltanto legata alla tradizione religiosa, ma vogliamo che la tradizione religiosa tocchi la vita della quotidianità della gente. Quindi ogni sera del settenario, mentre ci aiutiamo, ci incoraggiamo a conoscere, a vivere l'esperienza del Sacro Cuore e a presentare, no, in qualche modo anche l'identità spirituale di questa del Sacro Cuore di Gesù, cerchiamo anche poi di dare un connotato, un'identità anche laica, no?
6: Certo.
8: Cerchiamo sempre di associare la dimensione della fede anche alla dimensione della vita. Quindi tutte le serate saranno caratterizzate. E quest'anno il settenario sarà animato con quelli che noi chiamiamo i figli della parrocchia. Chi sono i figli della parrocchia? Sono i sacerdoti che nel corso di questi 60 anni sono nati, sono cresciuti nella nostra comunità parrocchiale da un punto di vista vocazionale e che adesso sono parroci a servizio della Chiesa diocesana. Ogni sera sarà presente uno di questi amici confratelli sacerdoti per aiutarci a pregare. E poi ogni sera, come vi dicevo, sarà associato a un evento. Ecco, di questi eventi adesso dobbiamo far intervenire il presidente, perché ubi presidente un presidente e gli altri devono tacere e io taccio in questo momento e tu dai quello che devi dare alla
6: perfetto
8: radio.
6: Allora, Don Piero, facciamo così: prima dell'intervento del presidente Paolo Filoni ci ascoltiamo un bel brano e poi ritorniamo in studio e continuiamo questa bella chiacchierata con i rappresentanti, insomma, della festa del Sacro Cuore di Galatone, va bene? You and me, Biagio Antonacci qui su Skylab, ci risentiamo tra poco.

0: You and me, Biagio Antonacci qui su Radio Skylab, questo è lo Zero Noia, sono le 17:44 minuti e stavamo chiacchierando di un evento particolare, praticamente la festa del Sacro Cuore di Gesù a Galatone, che è già iniziata e si prolungherà fino al 14 addirittura.
1: Questa è stata una correzione che mi ha fatto il Don,
0: ovvio.
1: E al Don non si può dire, perché poi dopo lui è quello che ci fa la congiunzione, no? Quando
0: esatto,
1: sarà
0: esatto.
1: Se lo trattiamo male, poi la raccomandazione finisce, quindi dobbiamo dargli ragione per forza.
0: Giusto.
1: Va bene. E Max, io a questo punto ti farei parlare,
0: sì,
1: farei parlare al nostro microfono il presidente Paolo Filoni, che ci esporrà dettagliatamente cosa succede da domani fino al 14, al 13/14 di giugno
0: a livello
1: Paolo,
0: civile, diciamo,
1: sì, no? Sì, a livello civile chiaramente. Paolo, a te la parola.
0: Perfetto, ascoltiamo la voce del presidente.
2: Grazie mille a tutti, grazie Max per questo invito, grazie davvero, perché poi Skylab è sempre disponibile a darci, diciamo, visibilità in questo senso, quindi davvero grazie. Niente, molto velocemente io volevo fare anche qualche altro ringraziamento, perché ci tenevo, era d'obbligo, no? Quindi Don Piero l'avete ascoltato prima, per noi lui comunque è, diciamo, la figura che ci permette di ogni anno costruire questa festa, che veramente negli anni sta crescendo, sta diventando un momento importante per la comunità parrocchiale, ma soprattutto per la comunità cittadina, perché diciamo ce lo sentiamo come impegno che non può mancare di anno in anno. Quindi molto velocemente io volevo farvi un po' la scaletta di quelle che saranno tutte le nostre attività. Ringrazio anche, colgo l'occasione per ringraziare anche l'amministrazione comunale di Galatone, il sindaco, che sempre, anche loro sono sempre molto molto attenti e molto presenti per darci una mano e per essere, diciamo, al nostro fianco. Ringrazio anche tutti i membri del comitato, ci tengo a questo, perché veramente il nostro comitato è un comitato eterogeneo, formato da persone, diciamo, che fanno parte di tutti i gruppi parrocchiali, dai giovani giovanissimi, come diceva Don Piero, che si sono sempre impegnati con noi a fare gruppo, a creare attività, a persone di mezza età, quindi abbiamo veramente un gruppo importante, che però ci tengo a precisare è comunque un gruppo legato alla parrocchia, cioè noi abbiamo creato il comitato con persone che vivono in parrocchia, che frequentano la parrocchia, per noi questo è un elemento importante. La nostra festa viene fuori da esperienze che sono all'interno della nostra parrocchia. Quindi andiamo direttamente a quelle che saranno poi le attività. Iniziamo con un evento importantissimo, ci tengo a presentarlo io, è quello che ci sarà domani sera al Teatro Comunale di Galatone. Mm-hmm. Il Teatro Comunale di Galatone è, diciamo, un gioiellino che si trova nel centro storico, e praticamente domani sera alle ore 20:30 il nostro parroco Don Piero presenterà il suo concerto.
0: Novità delle novità, ovviamente. Esatto. Un parroco che tiene un concerto.
2: Dovete sapere che il nostro parroco è un parroco artista.
0: Artista,
2: e
0: ovvio.
2: Quindi per noi è veramente un onore riuscire ogni anno a far sì che questo concerto si possa svolgere. Si chiama.
1: Glielo chiediamo per favore ogni anno.
2: Ah, sì, noi lo preghiamo.
1: Lo preghiamo.
2: Per noi è un momento che non può mancare. E quindi domani sera vi aspettiamo al Teatro Comunale alle ore 20:30.
0: Sì.
2: Il concerto si chiama Forte e Fragile Armonia. Don Piero Nestore in concerto, anche qui diciamo è un concerto che viene fuori da tutte le esperienze di Don Piero, da tutte le canzoni che lui negli anni, nei vari anni ha presentato nelle varie location. Io su
0: Perfetto.
2: Questo, se lui vuole un attimo fare un passaggio velocissimo,
0: no.
2: Lo faccio fare a Don Piero.
0: Sì.
2: E poi andiamo avanti.
0: Certo. Chi meglio di noi, lui ci può illustrare, insomma.
3: Sì, ecco, con molto piacere porto ancora, diciamo così, nei teatri questa esperienza musicale che mi accompagna da un po' di anni e che considero l'altra anima, insomma, che mi accompagna nella vita della ferialità, della quotidianità. È molto, molto importante per me anche questa esperienza musicale, che con molto piacere vivrò domani sera a servizio anche della nostra festa locale, festa religiosa del Sacro Cuore, sapendo di avere accanto il sostegno di un, ecco, lo diceva anche Paolo, di un comitato che è formato da persone della comunità parrocchiale che vivono, cioè, all'interno della comunità parrocchiale, quindi tengo il sostegno di questa comunità che è molto importante, e avendo anche come missione la possibilità di offrire una, ecco, di scendere un po' dagli amboni, dalla tecnica delle omelie, delle prediche, mm-hmm. per fare un annuncio un po' diverso, no? Un annuncio fatto attraverso il linguaggio della musica, con dei testi. Ecco, io dico sempre che i miei concerti non sono concerti da guardare, no? Non sono spettacoli da guardare, ma sono storie in cui bisogna entrare, e a volte scopriamo che quelle sono poi le storie della nostra vita.
0: Esattamente. Quindi, Forte e Fragile Armonia, domenica sera a Galatone, Teatro Comunale, in via Armando Diaz, tra l'altro, quindi lo conoscono tutti a Galatone, per chi non è di Galatone.
1: Chiaramente volevo dire, aggiungere, che il concerto è interamente gratuito per chiunque volesse venire. Chiaramente i posti sono limitati, perché il teatro è un teatro, una bomboniera piccolina, certo, quindi certo. Quando si riempirà dovremmo poi dire basta, non potremo più fare, quindi affrettatevi, arrivate in fretta, perché sennò poi non trovate posto.
0: Sono sicuro che si riempirà, quindi fate in fretta davvero, e prego presidente.
2: Grazie, allora andiamo avanti. Questo evento importante di Don Piero è domani, quindi poi andiamo direttamente alle tre giornate consecutive che saranno 8, 9 e 10 giugno. Saranno delle serate particolari, anche questa è una novità di quest'anno, sempre sulla spinta e sull'entusiasmo che ci contraddistingue. Don Piero quest'anno ha voluto creare un nuovo evento che si chiama Canzoni di Lu Sacro Cuore di Gesù, sullo stile di Santu Lazzaro. Delle canzoni di Santu Lazzaro saranno proposti due canti popolari legati, uno alla spiritualità del culto del Sacro Cuore e l'altro alla storia della parrocchia. Quindi questo è un evento itinerante per le vie della parrocchia, e si svolgerà l'8, il 9 e il 10 giugno. Poi andiamo direttamente alla sera del 12. Il 12 è la festa del Sacro Cuore, quindi il 12
0: quindi
2: giugno
0: include la festa, diciamo.
2: Sì, esatto. Dove ci saranno una serie di attività. Io avevo preso qualche appunto. Allora, la mattina del 12, in collaborazione con la Fidas Leccese e con la sezione di Galatone della Fidas Leccese, sì. Anche qui è stato immaginato da Don Piero, e noi ci siamo attivati per creare le condizioni perché questo potesse avvenire. La Fidas Leccese ci dà la possibilità, dalle 9 alle 12 nell'atrio parrocchiale, di avere a disposizione un'autemoteca, che è praticamente una struttura che ci permette di far arrivare le persone che intendono donare il sangue, perché anche su questo è stato creato un evento ad hoc legato proprio a quello che può essere il bisogno di sangue in questo momento, certo. Come sappiamo è un momento in cui è veramente importante
0: giusto?
2: Una cosa del genere. Per questo volevo ringraziare quindi la Fidas Leccese nella persona del presidente provinciale, che è l'avvocato Emanuele Gatto, sempre a disposizione anche lui ogni volta che gli chiediamo collaborazione. Poi si va direttamente alla sera della festa, dove alle 19 ci sarà la messa solenne presieduta dal nostro parroco, e a fine messa ci sarà l'accensione delle luminarie. Le luminarie quest'anno le abbiamo affidate alle mani laboriose di Parisi, luminarie in collaborazione, luminarie Parisi in collaborazione con Memola Luminarie, quindi hanno fatto veramente un lavoro importante. Anche qui ci siamo spinti un po' più avanti rispetto agli anni precedenti. E quindi poi ci sarà la processione, come dicevo. Al rientro della processione ci saranno due altri eventi molto molto carini. Anche qui abbiamo pensato di fare uno spettacolo pirotecnico nuovo rispetto a quello degli altri anni, curato dalla ditta Pietro Colucci e Figli, e a fine spettacolo pirotecnico ci sarà un intrattenimento musicale frizzante, molto coinvolgente, della Music Wave Band, che sono dei ragazzi di Galato nella maggior parte, quindi anche qui abbiamo cercato di dare importanza e visibilità a persone del territorio, certo. Ragazzi del territorio che si sono sempre contraddistinti in questo senso. Siamo arrivati al 13, quindi al giorno dopo la festa. Il 13 giugno ci sono quindi festeggiamenti civili, si continua con i festeggiamenti civili, e alle 19, scusatemi, ci sarà praticamente la prima edizione della sagra di Lupane Fatto a Casa. Anche qui una novità enorme.
0: Ottimo.
2: È una novità importante. Salvo, forse volevi aggiungere qualcosa?
1: Beh sì, volevo dire questo, che tutti noi del comitato ci siamo attivati per queste novità della sagra, girando fra le varie attività galatonesi che ci potevano fornire ciò che serviva poi per fare questa sagra, quindi il pane fatto a casa, i pomodori, l'olio, eccetera, eccetera. E dobbiamo dire che la risposta, come prima volta, è stata veramente, veramente positiva. C'è stata una grande risposta da parte dei nostri, delle nostre attività, che i forni,
0: certo,
1: fruttivendoli, eccetera, che hanno risposto,
0: che hanno contribuito in qualche modo, insomma,
1: assaggerà
0: bello,
1: chi
0: bello
1: verrà dell'ottimo pane fatto a casa, condito,
0: ottimo,
1: con del buon pomodoro
0: a chilometro, tutto a chilometro olio, zero, quindi
1: assolutamente chilometro tutto zero, a chilometro zero.
2: Questa, diciamo, noi la intendiamo come la prima edizione che possa però diventare un evento da riproporsi negli anni, che possa crescere negli anni. E soprattutto poi noi abbiamo, ci siamo guardati, quando ci è venuta in mente questa idea, abbiamo pensato che una sagra del pane fatto a casa non esiste, non esiste da nessuna parte. Però
0: ecco, noi, quindi avete fatto una ricerca specifica,
2: abbiamo capito, ovvio, che poteva essere, diciamo, una buona idea. E chiaramente insieme al pane fatto a casa ci sarà anche un buon bicchiere di vino rosato, quindi questa sagra è veramente completa. Ci saranno anche delle signore molto molto carine disponibili, che fanno parte dell'associazione anziani collegata al comune di Galatone, che faranno assaggiare, perché a chi lo vuole, anche del limoncello e dei cantucci. Quindi abbiamo pensato proprio,
0: quindi serata da non perdere, serata da non perdere,
2: abbiamo pensato proprio veramente a tutto.
1: E poi la ciliegina, no? Poi la, sì, ciliegina finale.
2: La ciliegina finale è più che ciliegina, è una ciliegiona. Alle ore 21 in Piazza Pertini, che per chi non conosce Piazza Pertini è la piazza della stazione cosiddetta, a Galatone, sì, ci sarà veramente un concerto importantissimo. Quest'anno abbiamo pensato di fare anche lì un passo in avanti rispetto agli anni passati. Ci sarà lo spettacolo di musica anni 90 numero 1 in Italia, Nostalgia 90, no, è un format veramente interessantissimo, con delle performance importanti, un palco veramente importante. Siamo arrivati ad avere un palco 12 metri per 10, quindi qualcosa di imponente,
0: quindi
2: una, veramente
0: uno spettacolo.
2: Una bella iniziativa. E da quello che ho capito ci sarà anche un gazebo di Radio Skylab.
1: Sì, dovrebbe esserci, ovviamente, un nostro gazebo, dove Mauro Lupo mi ha promesso che farà anche una piccola diretta.
0: Bene, sì, quindi Radio Skylab sarà presente.
1: Beh, è il nostro radio partner da un paio d'anni, quindi è normale che sia con noi anche durante,
0: giusto,
1: la parte più bella della festa.
0: Giusto.
1: No?
0: Io farei una breve pausa, brevissima pausa, prima, perché poi c'è l'ultima serata, forse, no, che dovete illustrare. Quella, no, ci fermiamo qui. Però l'intervista, diciamo, poi si conclude, perché una alla volta poi i vari saluti e quant'altro. E ci fermiamo un attimo con il prossimo brano, Baby K e Mika, Bolero, qui su Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 in punto.
3: E appunto sono le 18, siamo entrati nella seconda ora Zero Noia, questa è Radio Skylab e stiamo intervistando il Comitato Festa Sacro Cuore di Gesù di Galatone, che ci stavo illustrando un po', eravamo arrivati alla parte civile, anzi addirittura all'ultimo giorno, ma ce n'è ancora di novità, quindi il presidente Paolo Filoni può continuare insomma ad illustrarci quali sono queste belle novità.
4: Ancora grazie Max. Allora, sì, eravamo arrivati praticamente al 13 con questo concerto di Nostalgia 90, che questo format, come dicevamo, molto molto importante, dove vi aspettiamo, aspettiamo davvero tutti, ci sarà davvero da divertirsi e da stare insieme. Abbiamo parlato della sagra del pane fatto a casa e contestualmente su Viale Aldo Moro, prima, durante e dopo il concerto, ci sarà anche il mercatino dell'artigianato con diverse attività del territorio salentino, che hanno dato diciamo la disponibilità ad esporre i loro prodotti ed è anche qui molto molto interessante essere presenti e dare un'occhiata a questo. Io vi saluto, volevo fare un ultimo ringraziamento che forse è quello tra i più importanti, che è quello che ci permette di ogni anno di riproporre questa nostra festa e di farla crescere. È un ringraziamento a tutte le attività commerciali, a tutti i nostri sponsor che veramente sono per noi linfa vitale, perché una festa a livello della nostra, che sta, come vi dicevo, più volte crescendo, ha bisogno di persone che ci danno una mano in termini diciamo economici. Quindi davvero grazie Max, io grazie. Ripasso la parola a Salvo e poi forse anche Don Piero voleva fare un saluto. Grazie a tutti.
5: Don, grazie a te Presidente. Ti lascio salutare a te e poi concludiamo, così lasciamo certo, Max. Certo. Poi...
6: Io innanzitutto vi ringrazio ancora tutti gli amici che in modo diverso hanno collaborato per la realizzazione di questa esperienza diciamo religiosa, però anche molto legata anche alla tradizione locale popolare. Grazie a voi amici di Skylab che siete sempre così attenti, così pronti a sostenere queste esperienze, e mi auguro veramente che questa nostra proposta possa essere accolta, apprezzata e incoraggiata da parte di tutti quanti. Io intanto vi aspetto domani sera a teatro.
3: Certo, data importantissima, mi raccomando fate in fretta perché il teatro non è enorme, quindi la capienza è quella lì, sicuramente sarà pieno in poche ore, e quindi affrettatevi.
5: Claudio. Guarda, noi del comitato siamo disposti anche a restare in piedi, quindi certo. Ricordatevi di venire, perché poi se ci sediamo noi non ci alziamo più. No, scherzi a parte, intanto ringrazio tutti gli amici qui di Skylab, Benny, chiaramente Benny che è stato quello che mi ha sempre detto sì, quando vuoi per la parrocchia io ci sono sempre, quindi sì. Grazie a Benny, grazie a Mauro che si è messo a disposizione, ci ha fatto anche lo spot che sta girando in questi giorni fino al 13 per pubblicizzare appunto la nostra festa. Grazie sì. A Max che ci ha ospitati.
3: È stato un piacere.
5: Gli abbiamo rubato questa mezz'oretta del suo Zero Noia.
3: Conoscevo già Don Piero Nestola, quindi per me è stato un piacerissimo. E ho conosciuto anche il presidente della festa. E ringraziamo
5: la nostra
3: anche
5: cameraman.
3: Cameraman, vogliamo dire il nome.
5: Ringraziamo. Beh, lei è Alessia Aloisi.
7: Grande
5: Alessia, che anche lei fra i giovani che fanno parte certo. del comitato si sta facendo veramente, non si può dire la parola, ma si sta facendo un grande.
6: Sì, sì. È il volto giovane del comitato insieme ad altri, ma è anche un'attrice, perché fa parte del gruppo dei Giullari di Dio ed è stata una delle protagoniste che domenica scorsa veramente lì al teatro ci ha divertiti tanto.
3: Lo spettacolo invernacolo che mi raccontavate prima, perfetto.
5: Volevo anche ringraziare tutto il comitato, però chiaramente tutti i nomi non li possiamo fare, siamo 40 e passa persone, quindi però un paio di nomi li voglio fare, non me ne voglia nessuno. Samuele e Anna, che stanno fino a notte fonda a preparare tutte le locandine, tutti gli spot, tutti i video che girano poi sulle nostre pagine social. Secondo me stanno facendo un lavoro super, quindi non me ne voglio nessun altro del comitato, secondo me un grande applauso va a loro. Ultima cosa prima di lasciarvi, noi abbiamo preparato una lotteria, i biglietti stanno andando a ruba e il 13 ci sarà l'estrazione finale di questi grandi ricchi premi, dopo il concerto,
3: quindi
5: di
3: nella serata conclusiva
5: Nostalgia 90, sì, faremo l'estrazione, quindi se qualcuno vuole tentare la fortuna e vincere qualcosa dei nostri premi, si rivolga a noi del Comitato Festa di Galatone e qualche biglietto ancora ce l'abbiamo disponibile, quindi mi raccomando, fate in fretta perché sono gli ultimi e sono pochi. Io saluto tutti, ringrazio tutti, ciao Max,
3: ringraziamo noi,
5: speriamo
3: voi
5: di sentirci presto ancora in radio.
3: Ciao Don, se vuoi ancora qualcosa...
6: Niente, basta così. Grazie ancora veramente per l'accoglienza e la disponibilità.
3: Grazie a voi, grazie a voi davvero.
6: Un saluto a tutti.
3: Bene, perfetto. Quindi per omaggiare diciamo l'ultima serata, quella che concluderà la festa con Nostalgia 90, noi mandiamo proprio un pezzo degli anni 90 e concludiamo così questa bella intervista con gli amici del comitato della Festa del Sacro Cuore di Gesù di Galatone.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
4: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

18 e 16 minuti, ossessione Samurai J qui su Radio Skylab, questo è lo Zero Noia. Andremo avanti ancora fino alle 19 con le vostre richieste, perché no, fatte al 328 55 92 714. Bene, e dopo una bella intervista ascoltata qui su Skylab, passiamo alle vostre richieste, perché ce n'è anche qualcuna, tipo la prossima per Francesco Damaglie, che ce lo ha richiesto.

È un bel brano questo, un bel brano. Io lo metterei, che ne so, tipo durante un viaggio in treno con gli auricolari, insomma, io ascolterei questo pezzo che con la mente, insomma, mi porterebbe un po' a viaggiare con la fantasia, perché no? 18 e 20 minuti, il prossimo brano è per Elisa, detto così sembra, per Elisa, e per Elisa che ci sta ascoltando, è un brano di un grande della musica italiana, ma e lei lo dedica ad una persona particolare che in questo momento ci sta ascoltando. Qui su Skylab, Vasco Rossi, una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere: ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: Punto di contatto. Skylab News.
1: Bentrovati con l'informazione dalla Puglia. De Laurentiis, vattene da Bari. La protesta non si placa, la città tappezzata dalla pagina dei tifosi sulla Gazzetta, l'immagine e lo slogan scelto dagli ultra, dopo aver fatto il giro dei social e delle TV, appare anche sulla facciata dei palazzi e delle attività. Da braceria a discoteca senza licenza scattano i sigilli al sacro tra Giovinazzo e Molfetta, uno dei punti di riferimento della movida chiude dopo i controlli disposti dalla procura di Trani, ospitava più partecipanti del consentito. Emiliano, il mio ritorno in procura, un danno d'immagine per i magistrati, in commissione sì alla consulenza in Senato, la terza commissione del CSM ha approvato con 4 voti la richiesta di collocamento fuori ruolo come consulente della commissione parlamentare sul lavoro, con 2 voti contrari, quindi per il ritorno in ruolo come magistrato a Benevento, la decisione finale spetterà adesso al plenum. Strage di Amendolara, indagini nel Metapontino, vittime carnefici lavoravano per un'azienda di Scanzano, la morte dei migranti arsi vivi in una stazione di servizio, acquisizioni documentali in Basilicata, gli inquirenti, caporalato o guerra dei campi. Corato esce di casa con la compagna, viene gambizzato, 28enne in ospedale, si indaga, i colpi di pistola esplosi da una moto in corsa. La vittima, che ha diversi precedenti, è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Ilva, 2 incidenti sul lavoro in area AFO 4 e zona agglomerato, in corso le verifiche, le loro condizioni non sono gravi, sulla dinamica dei 2 episodi sono in corso le verifiche. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine 500. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
4: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, 0 pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
5: Amo chi sa ripartire da zero.

0: tutti i martedì e i giovedì
1: si può fare
0: Zero Noia con Max Battaglia.

Lecant SRL. Trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

senza pagare, J-Ax Fedez qui su Skylab. Sono le 18:46 minuti, un quarto d'ora ancora in vostra compagnia fino alle 19 con le vostre richieste al 328 55 92 714. Bene, allora oggi è stata una bella, un bel programma e abbiamo avuto anche degli ospiti, bella musica, le vostre richieste, perché no? Ascoltiamoci i Da

18:52 minuti, siamo arrivati quasi alla conclusione di questo Zero Noia, ancora pochi minuti, ma un altro brano prima dei saluti finali, perché no? All Night Maroon 5 qui su Skylab. Vi ricordo che il mio programma va in onda il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Ebbene, siamo giunti a conclusione di questo Zero Noia. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, mi raccomando, un buon fine settimana, ascoltate sempre Radio Skylab e tutto quello, insomma, che il palinsesto vi propone. Ciao, alla prossima!

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 in punto.

0: negozi. Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar, dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano
2: novità di oggi.
1: Radio Skylab, troppo bella.

Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento.

0: disposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto
2: Skylab EOS.
3: In Italia esiste una curiosa forma di patriottismo ferroviario. Più il treno arriva lentamente, più qualcuno si sente in dovere di ringraziare. Basta inaugurare una corsa leggermente meno disastrosa del previsto e subito partono celebrazioni, dichiarazioni solenni, fotografie sorridenti davanti ai binari. Una festa grande, quasi commovente, per avere nel 2026 ciò che altrove viene considerato archeologia dei trasporti. Da Milano a Napoli si attraversa mezzo paese in poco più di 4 ore. Da Napoli a Lecce, appena 400 chilometri, servono invece 5 ore. Una specie di viaggio sentimentale nell'Italia lenta, dove il tempo pare fermarsi appena si supera una certa latitudine. Il punto davvero straordinario riguarda l'entusiasmo con cui tutto questo viene accolto. Nel resto d'Europa un collegamento efficiente rappresenta la base minima della civiltà contemporanea. Qui diventa una concessione feudale da celebrare con gratitudine. Il Mezzogiorno continua a essere raccontato come terra dalle immense potenzialità, formula elegante, utile soprattutto a spiegare perché quelle potenzialità debbano restare eternamente tali, potenziali appunto, mai compiute. Le infrastrutture seguono la stessa filosofia delle promesse elettorali, abbondano nei rendering, rallentano nella realtà. Al nord i treni servono a produrre sviluppo, al sud sembrano pensati per contemplare il paesaggio, possibilmente con coincidenza persa e aria condizionata guasta. La vera sconfitta però vive nell'abitudine, nell'idea che 5 ore per percorrere 400 chilometri rappresentino quasi un privilegio, nell'applaudire le briciole fino a trasformarle in banchetto. E allora il problema smette perfino di essere ferroviario, diventa antropologico. Un paese che convince una parte dei suoi cittadini ad accontentarsi della lentezza ha già trovato il modo perfetto per lasciarli indietro. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: senti.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
3: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. I grandi classici nazionali ed internazionali suonano qui. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skyline. 50 anni di grandi successi.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485. Quando

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sono le 20 e un minuto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Radio Skylab, trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: amore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento.

0: ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano, 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News. Ben trovati con l'informazione locale. Escalation di violenza in pieno centro, 63enne presa a pugni e rapinata da due ragazzi. L'aggressione nei pressi del nuovo parcheggio Liberty. La vittima ha tentato di difendersi ed è stata colpita ripetutamente al volto dai due malviventi. Provvidenziale l'intervento dei passanti. Pericoloso salto di qualità delle baby gang della Movida. Un 15enne derubato e costretto a strisciare in centro. I bulli lo riprendono con lo smartphone. L'episodio si è verificato lo scorso 2 giugno nel centro di Taurisano. Il branco avrebbe rubato 5 euro e una torcia alla vittima, poi l'umiliazione. Gli agenti del commissariato locale stanno analizzando i video delle telecamere per identificare aggressori ed eventuali testimoni. Frode sul gasolio agricolo tra il Basso Salento e il Brindisino, 13 indagati. Chiusa l'inchiesta della Procura di Lecce, che ha delineato un presunto sistema illecito basato su serre fantasme e documentazione artefatta per ottenere carburante e tassazione agevolata. 100 ettari di pannelli nel cuore rurale del Salento, i comuni non restino fermi dopo il via libera al nuovo impianto, ricadente su 117 ettari catastali tra Corigliano d'Otranto e paesi limitrofi. 4 associazioni chiedono consigli comunali urgenti e la presentazione di un ricorso al TAR. La costringeva a sniffare coca per allontanarla dai figli, condannato l'ex marito. Si è chiuso il processo con rito abbreviato per un 49enne afflitti 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti, assolto dal reato di estorsione. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana. 1, 2, 3.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Skylab Collection, i successi senza tempo.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Dici che

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab, più la senti, più

0: Let's go!
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Sono le 21:03.
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Radio Skylab, da sempre amante della musica.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: Bentrovati con l'informazione dalla Puglia. De Laurentiis, vattene da Bari. La protesta non si placa, la città tappezzata dalla pagina dei tifosi sulla Gazzetta, l'immagine e lo slogan scelto dagli ultra, dopo aver fatto il giro dei social e delle TV, appare anche sulla facciata dei palazzi e delle attività. Da braceria a discoteca senza licenza scattano i sigilli al sacro tra Giovinazzo e Molfetta, uno dei punti di riferimento della movida chiude dopo i controlli disposti dalla procura di Trani, ospitava più partecipanti del consentito. Emiliano, il mio ritorno in procura, un danno d'immagine per i magistrati, in commissione sì alla consulenza in Senato, la terza commissione del CSM ha approvato con 4 voti la richiesta di collocamento fuori ruolo come consulente della commissione parlamentare sul lavoro, con 2 voti contrari, quindi per di ritorno in ruolo come magistrato a Benevento. La decisione finale spetterà adesso al plenum. Strage di Amendolara, indagini nel Metapontino, vittime carnefici lavoravano per un'azienda di Scanzano, la morte dei migranti arsi vivi in una stazione di servizio, acquisizioni documentali in Basilicata, gli inquirenti, caporalato o guerra dei campi. Corato esce di casa con la compagna, viene gambizzato, 28enne in ospedale, si indaga, i colpi di pistola esplosi da una moto in corsa. La vittima, che ha diversi precedenti, è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Ilva, 2 incidenti sul lavoro in area AFO 4 e zona agglomerato, in corso le verifiche, le loro condizioni non sono gravi, sulla dinamica dei 2 episodi sono in corso le verifiche. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: da poco questa piazza, esplode!
1: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: domenica.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te. La

quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. No.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Radio Skylab, vera passione.

0: maledetto me.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana. Stare con...

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno, siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Radio Skylab, tutti i successi.

0: te.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Bam Bam Bambina.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23:03.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in

0: Buon vento!
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che

0: You feeling me?
1: Let's do some. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Emergency

hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, tutti i successi.

0: mezzanotte e due minuti. Radio
1: Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Skylab. Più la senti, più ti piace.

Tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.